cortigiani, perché in due cose sole Giove è reso impotente, e non può far che in cielo entri la morte.